0: quello noi. La burra viola che io non vi.
1: La burra viola che io non vi.
2: Signore.